Enti sade anche me na manka metrim sama amfa anyanwum tuo ya anchere oda enti odo beji madini ene ya me tiasi a otiasi na wo se me da me do adi chire wo isebi a me koda na ade anche mi o na manti mi anka metrim pa sama anchere wo Lumbeka.

Tisadi anchemia. Makosia sa wa wa baby. Me ma wa hu se. Oda makoma so ate. Tisadi anchemia. Unwa se mo mitri. Ebi anana hu hu se me do.